0: corrida, corrida, corrida, olle, olle! Che vuoi arrivare una corrida sensazionale! Regarde, una passa a droite, olle! Una passa a sinistra, olle! Ah, che non avevo le toro tu prese, non! Messie le toro, volevo le dire che sono?
1: Muuuuh!
0: Oui, le pampora come in cu, eh? E voi, messie le toreador, dite dunque che sono, sì? Il po' ancora come in culo non più. Oh, che corrida, ai ai ai. Torero, tu tenni sulla tetta un vio sombrero, t'apri la caperuce di gran pere, e tu pursui le vasche dal nichan, en criant, se muore, matador, amor, amor. Torero, oui, mi parmi se vasche ave un toro, e c'è come ça che te devono san lavar chercher un champion della corsa a pied. Torero, torero, alle! Regardi come corre le petit, c'è un deuxième esatto pec!